0: Canta come un angelo. Siete tutti molto bravi. E una scrittura la troverete di sicuro.
1: Sì, nel coro degli alpini.
0: A te potrei proporla subito io una scrittura.
1: Un contratto con te è un'offerta che potrebbe interessarmi.
0: Sentiamo le condizioni.
1: Beh, naturalmente un contratto a vita. E soprattutto, subito un anticipo.